0: vedere, boh, non mi dice sì. Ma volta. All right, no? Aí, Rock in Rio, todo mundo molhadinho. You know.
1: Mix, direto do Rock in Rio. Mix.
0: De repente a dor